Io piaccio. Sarà forse il caso o la fatalità? Non vi posso dire che sarà.

lo capì. Chi vuol negare lo fa in van. Questo potere sovrumano, questa gran forza che in me di piacere, è un mistero da vedere. Perché io piaccio, io piaccio, io piaccio, un apparaccio ma sempre così fu. Perché io piaccio, io piaccio, io piaccio, per quanto faccio per non piacere più. Che mai sarà, chi lo sa, che un tale fascino mi dà, poi che si vuole quel tal non so che, per piacere.

Non cambia un fiore e lo appunti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuta una panse. E perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito.

tanto caro lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, e ognuno c'ha un pensiero.

sei come una farfalla che svolacchia intorno a me e ti appuoi sulla mia spalla con il pietro e la panse. Io divento un mammalucco, poi ti bacio sulla bocca.